albor, rosa tressa dal ciel. Iliades androa dal cerule sentire tressa tua, o tre dell'acto d'una pasa col truvel fo. Je ne pas songe à

0: Musa vuota lasciata da nutrire, piasi sì dall'ombra di chi sei.
1: Ma se muore la clarità,
0: e non parte, fenetra della turca.